0: Greece.
1: Signore e signori, per, se potete, per favore, alzatevi in piedi per l'inno nazionale della Grecia.